0: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi.
1: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Non realizzati sono